le date spago. È una scellerata. Questa qui mi ha detto un mucchio di insolenze, mi ha detto. Oh, cara, cara, voi siete la mia consolazione per rendervi atto dell'amore che mi portate. Ho deciso, idol mio, come ho già avuto occasione di dirvi, di fare testamento. Cara, cara, cara, mi spezzate il cuore, fatemi anima, ve ne prego, l'unico rimpianto che avrò

0: sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
2: Sono qui.
0: Chi è morto?
1: Voi?
0: O il vecchio?
2: Che mano da bestia!
0: Il vecchio?
3: Bravo! Due imprese leggiadre!
4: Sforzar la figlia ed ammazzare il padre!
2: Ha voluto il suo danno!
4: Madonna, cos'ha voluto?
2: Taci!
0: Non mi seccar! Vieni con se non vuoi qualche cosa ancora tu!
1: Non vuoi nulla, signor! Non parlo più!
5: Perriglio, in soccorso voglio!
6: Tutto il mio sangue verserò se bisogna, ma...

0: or su, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli, lo vero. Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario in tal guisa.
1: Il giuramento.
0: Non sono i giuramenti, taci pochino.
1: Non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orori un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il gran uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama, la vidi, le parlai, meco al casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto, che odorato perfetto!
0: All'aria mi par bella!
1: E che occhio dico!
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno!
1: Già prese fuoco!

0: Stelle che vedo, oh bella Don Elvira.
1: Don Giovanni, se qui vostro fellone non inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via cara

0: Signoria, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: Che cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
1: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è...

consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa,

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia,

0: manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Fra tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
1: Basta che sia...

0: è il tuo vasetto, oh caro il mio vasetto, cara la mia zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto, ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti, cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio vasetto. Hai capito?
1: Ho capito.
2: Andiamo.
0: Signore, cosa c'è?
2: La zerlina senza me non può star.
1: In vostro loco ci sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina e mando un cavalier. Va pur, fra poco ella meco verrà.
3: Va, non temer, nelle mani sono io d'un cavalier.
0: E per questo?
3: E per questo non ci da dubitar.
0: E io cospetto.
4: Olà. Finiam le dispute, se subito senz'altro replicar non

gradito. Signor sì, signor sì, in noi capo e menemo, ciò che piace a voi.

dubitar non poscia fe, me lo dice la bontà, e volete aver per me, aver per me, aver per me. Riconaccia, malandrina, fo signor la mia ruina, fo signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e ora cosa tu onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Riconaccia, palandrina, fo signor la mia ruina, fo signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa tu onesta. Fa già il nostro cavaliere.

chi colui? Vi par che non est uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio

0: so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
1: E un'impostura nella gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ancora, idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni,
0: mancava questo inverno.

0: Perché il diavolo le ha detto qualche cosa?
1: Che domanda? Perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra amicizia!
0: Mi torna il fiato il corpo!
1: Comandate i congiunti, i parenti, questa mano

seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possio, in mia casa v'aspetto. Amici, addio!

0: ultimi accenti che lei in più proferì tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento
1: a ciel possibile che sotto sacramento l'amicizia

0: Io deggiado ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui. Guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio,
2: va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in cosenza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a bere. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Don Malvina.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo. In coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacqui.
1: Ed ella?
0: Segui a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte.
3: Se domi in piazza qualche ragazza, tengo che quella cerca menar.

0: cose tu dico.
1: Non mi toccar.
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, perfida, il tutto sopportar dovrei. Tu la mani infedele.
0: Io non toci crudele. Io non merito da te tal trattamento.
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre un fronte a un villano dolore, questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se colpa io non ho...

0: Guarda un po' come seppe, questa striga si durmi, siamo pure i deboli di testa.
1: Siamo preparato tutto a una gran festa.
2: Masetto, Masetto, udi la voce di un suo cavaliero.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Oh, se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, briconcella. Hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, qui è che venga.

0: Leporello.
1: Signore,
0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di denari.
0: Non parliamo più di ciò, ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico.
1: Perché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio,

0: questo sentimento fa bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste? Odi, vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io? No.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credi che con genti ti darranno gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Va là, che sei grandonzo! Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore,
0: non più repliche.
2: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto e l'apri te, giudizio.
3: Bella mia voi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.
3: Dunque, corri.

0: mia, quanto mi dispiace.
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio?
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissima, la burla mi dà gusto.
1: Mio tesoro.
0: Mia Venere.
1: Son per voi tutta fuoco.
0: Io tutto cenere. Il birbo si riscalda.
1: Non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giuro a questa mano. Che bacio con trasporto. E a quei bei lumi.
2: Ia, ia, ehi, sei morto. Oh, lumi. Ia, ia,
0: pur che la sorte mi sa.

0: V'è gente alla finestra,
1: sarà adesso.
2: Psst, psst.
0: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Se non fallo è Masetto.
0: Chi farà? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi farà?
1: Quale sono? Ci vuol giudizio.
0: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
0: Sei tu, Masetto, appunto quello. E tu
3: non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni
0: Lepporello, servo di quell'indegno cavaliere.
3: Certo, di quel brittone,
0: di quell'uomo senza nome.
4: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
0: Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle.
3: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione.
1: E tanti voi vadano, e gli altri vadano, e pian pianin lo cerchino.

ragazzo passeggian per la piazza. Se sotto una finestra pare al lavoro sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite. E tanti voi pavarano, che gli altri vada là, e pian pianino cerchino, lontano via di quando, lontano, lontano.

già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.